associato Roberto, come sempre, l'Azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione!